Epa, con agua guatemalta, chimpaicur, pecasun, chescochabamba, manchaipi, putucum, putucunta, quistuap, napaicur, pecachan, emeliana, tuco y golondrinos, golondrinas, cajaconata, chimpaicona.